0: tiempo,
1: Gesù disse ai suoi discepoli,
0: dijo a sus discípulos,
1: questo è il mio comandamento,
0: este es mi mandamiento,
1: che vi amiate gli uni gli altri,
0: unos a otros,
1: come io
0: los he amado.
1: Voi.

0: Voi siete miei amici.
1: Ustedes son mis amigos.
0: Se fate ciò che si hacen
1: lo que yo les mando.
0: Non vi chiamo più servi.
1: Ya no los llamo siervos.
0: Perché il servo non sa
1: porque el siervo
0: quello
1: no sabe lo que hace su señor.
0: Ma vi ho chiamato amici.
1: A ustedes los llamo amigos.
0: Tutto ciò che ho udito dal padre mio,
1: lo que he oído del padre mío,
0: l'ho fatto conoscere.
1: Se los he dado a conocer.
0: A voi. Non voi avete scelto me.
1: No me eligieron ustedes a mí.

0: Esne Radio, en la Plaza de San Pedro en Roma.
1: Ahora leeré la homilía preparada dal Santo Padre,
0: por el Santo Padre,
1: Papa Leone
0: XIV.
1: La gioia dell'amore,
0: la alegría del amor,
1: che si vive nelle famiglie,
0: que se vive en las familias,
1: e anche il giubilo della Chiesa,
0: de la Iglesia.
1: Così il Santo Padre Francesco,
0: 10 anni fa,
1: iniziava l'esortazione apostolica, Amoris Letizia. Oggi celebriamo l'Eucaristia presentando al Signore i frutti del lavoro compiuto sul documento in questo periodo, cercando di assimilarne la ricchezza
0: e
1: di attuarne le indicazioni pastorali.
0: Sus líneas pastorales.
1: La liturgia odierna ci offre al riguardo alcuni spunti di riflessione.
0: De este tema.
1: Abbiamo ascoltato nella prima lettura l'inno alla carità di San Paolo che l'esortazione al capitolo quarto pone alla base di una ricca
0: meditazione
1: sulle virtù del matrimonio cristiano, unione affettiva, spirituale e oblativa.
0: E
1: icona dell'amore di Dio.
0: Icono dell'amore di Dio.
1: E infatti attraverso questi valori,
0: che gli sposi,
1: a immagine della Trinità e con l'aiuto della grazia, crescono insieme giorno per giorno, maturando ciascuno nella propria peculiarità
0: in sua propria singolarità
1: e al tempo stesso realizzando quella mutua somiglianza
0: reciproca
1: che cresce attraverso il progetto
0: stabile
1: di condividere e costruire insieme tutta
0: l'esistenza.
1: Così la vera gioia dell'amore
0: la vera
1: è un lento fondersi insieme
0: de ambos esposos,
1: in cui l'unicità dell'uno
0: la
1: fiorisce
0: de uno
1: nel dono, attraverso la presenza
0: dell'altro.
1: L'apostolo
0: además,
1: rivolgeva le sue parole a una comunità ricca di doni e di carismi. Ma
0: pero
1: bisognosa di maturare nella carità.
0: La carità.
1: Ricordava
0: ai Corinzi
1: che senza di essa,
0: sin ella,
1: pur con tutti i talenti ricevuti, l'uomo è come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
0: Che retumba.
1: Una voce priva d'amore, un orecchio incapace di portare
0: messaggi al cuore,
1: una individualità lontana,
0: distante, fria,
1: impenetrabile. Noi non siamo fatti per questo. Ce lo ha ricordato anche il Salmo responsoriale.
0: Difendiéndonos y llamándonos pueblo y rebaño
1: de un Dios
0: cuyo amor
1: es, per sempre,
0: es para siempre
1: e la cui fedeltà
0: y cuya fidelidad se extiende
1: generazione
0: por todas las generaciones
1: de un Señor que ama,
0: sin cesar,
1: indietro, senza mai smettere di cercarci,
0: de buscarnos,
1: di darci fiducia
0: de confiar en nosotros,
1: e di rinnovarci
0: y de renovar
1: la sua amicizia.
0: Su amistad.
1: È questa la carità,
0: che Amoris Letizia
1: ci invita a porre a fondamento
0: delle nostre famiglie.
1: È l'amore vero
0: al quale
1: ci esorta in modo particolare a educare i giovani che si preparano al
0: matrimonio,
1: insegnando loro l'importanza delle virtù, tra le quali un posto speciale assegna
0: alla castità,
1: condizione
0: preziosa
1: per la crescita genuina dell'amore
0: interpersonale.
1: Sono lodevoli a tale scopo
0: i
1: cammini che con impegno si fanno a livello parrocchiale
0: o
1: di zone pastorali. Ricordiamo però
0: Ricordemos,
1: che
0: sin embargo,
1: questi percorsi da soli,
0: por sí solos,
1: non bastano.
0: No bastan.
1: Se non sono preceduti e sostenuti da un'educazione all'amore
0: en el amor,
1: che accompagni tutta la crescita
0: todo el
1: fin dall'infanzia
0: del niño.
1: Papa Francesco, in proposito,
0: il Papa Francesco al rispetto osservò
1: che imparare ad amare qualcuno
0: a alguien,
1: non è qualcosa
0: no
1: che si improvvisa, né può essere l'obiettivo di un corso previo alla
0: celebrazione del matrimonio.
1: E spiegava, in realtà, ogni persona si prepara
0: persona
1: per il matrimonio,
0: se prepara el matrimonio
1: fin dalla nascita,
0: desde su nacimiento.
1: E tutto ciò che un giovane vive
0: un in famiglia
1: deve contribuire a renderlo capace di un impegno
0: pieno
1: e definitivo. Così la carità
0: domestica concreta
1: non priva di momenti di fatica,
0: con sus momentos de dificultad, de errores y fracasos,
1: e al tempo stesso
0: tempo,
1: meravigliosa nella sua imprevedibile quotidianità, è la prima scuola degli affetti,
0: es la primera
1: il
0: escuela del afecto,
1: prezioso e insostituibile
0: el primer aprendizaje precioso e irreemplazable
1: della gioia dell'amore. Per questo meritano di essere valorizzati e sostenuti gli sforzi di tante famiglie che nelle nostre città
0: e
1: nei nostri paesi vivono la loro vocazione e missione giorno per giorno, senza clamore ma con fedeltà, a volte eroica.
0: De forma eroica.
1: Esse sono una risposta generosa e comprensibile per tutti alle parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Non voi avete scelto me,
0: no me eligieron ustedes a mí,
1: ma io ho scelto
0: sino
1: voi,
0: que yo los elegí a ustedes,
1: e vi ho costituiti perché andiate e portiate
0: frutto,
1: il vostro frutto rimanga.
0: Un frutto che permanezca.
1: Attraverso la testimonianza di questi genitori,
0: de estos
1: figli,
0: padres, hijos,
1: nonni,
0: abuelos,
1: giovani e anziani, piccoli e grandi,
0: pequeños y grandes,
1: il messaggio di verità e di pienezza di vita del Vangelo si diffonde efficacemente nel mondo.
0: Por todo el mundo.
1: L'Evangelista Giovanni ci ha portato la consegna semplice e chiara,
0: claro mensaje,
1: lasciataci da Gesù al termine della sua vita terrena. Questo è il mio comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri,
0: unos a los otros,
1: come io ho amato
0: como
1: voi.
0: Yo los he amado.
1: Mettiamola in pratica.
0: Pongámoslo en práctica.
1: Per crescere come
0: para
1: chiesa,
0: como una iglesia,
1: che è famiglia di famiglie, in un clima di cura reciproca,
0: mutuo,
1: da cui tutti trarremo beneficio. I giovani sposi,
0: los jóvenes esposos,
1: che si sentiranno incoraggiati mentre iniziano il loro cammino coniugale. I genitori, che avranno aiuto nell'affrontare le sfide impegnative legate alla crescita dei figli e alla gestione della vita familiare. Gli anziani,
0: los ancianos,
1: che vedranno riconosciuto e valorizzato il loro ruolo di testimoni di saggezza e di virtù, mentre le forze fisiche diminuiscono. Qui troverà appoggio e motivazione anche chi è più fragile o vive situazioni difficili e momenti
0: di crisi,
1: circondato da affetto e protetto da giudizi e pregiudizi. Ricordiamoci, per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore. In questa carità,
0: carità
1: fondamentale per il nostro stesso esistere, stare insieme come esseri umani,
0: come seres humanos,
1: affondano poi le loro radici,
0: los valores de apertura,
1: anche i valori dell'apertura e del rispetto verso la vita,
0: por la vida,
1: dal concepimento
0: desde la concepción
1: al termine naturale.
0: Hasta la muerte natural.
1: Di tali valori la famiglia
0: è depositaria per eccellenza di questi valori,
1: come faro per il bene dell'umanità.
0: Papa Francesco
1: in merito,
0: in ese sentido,
1: sottolineava che nessuna unione precaria
0: o
1: chiusa alla trasmissione della vita assicura il futuro della società. Senza famiglie solide,
0: fuertes,
1: aperte al dono dei figli,
0: don de los hijos,
1: attente alla loro educazione e alla loro crescita,
0: il mondo
1: non ha avvenire.
0: Futuro.
1: Nei testi
0: en
1: che abbiamo ascoltato c'è però ancora
0: un importante
1: invito di Gesù che vorrei richiamare. Quello a chiedere al Padre nel suo nome.
0: En su nombre.
1: Queste parole ci ricordano che la famiglia è il luogo privilegiato di preghiera. Bisogna riconoscere,
0: lamentablemente,
1: che oggi, in molte parti
0: del mondo
1: l'abitudine a pregare insieme tra le mura domestica,
0: en los muros domésticos,
1: prima dei pasti,
0: antes de las comidas,
1: all'inizio e al termine della giornata,
0: día,
1: o in occasioni particolari,
0: especiales,
1: si è assai indebolita.
0: Considerablemente.
1: Amoris Letizia, ci rammenta che farlo è fondamentale. Va sottolineata, afferma, l'importanza della spiritualità familiare, della preghiera,
0: della orazione
1: e della partecipazione all'Eucaristia
0: domenicale.
1: E raccomanda che anche tra famiglie ci si riunisca regolarmente per promuovere la crescita della vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete
0: della vita.
1: La preghiera comune
0: e
1: i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella
0: vita familiare.
1: Perché aprendo il cuore all'agire di Dio, permettono di giungere insieme
0: juntos,
1: anche là dove da soli non si arriverebbe mai.
0: Solos.
1: Sono un nutrimento
0: solido
1: e una medicina
0: sanadora.
1: Perciò,
0: por lo tanto,
1: esorto calorosamente tutti
0: a todos
1: a riscoprire
0: e promuovere
1: questa
0: pratica.
1: Cari fratelli e sorelle, ho anche l'onore di presiedere questa celebrazione con uno speciale mandato dal Santo Padre Leone XIV, al fine di manifestare pubblicamente la comunione ecclesiastica da lui concessa a sua beatitudine Polis III
0: Nona,
1: patriarca di Bagdad dei Caldei, che partecipa a questa Eucaristia. La comunione di un patriarca con il successore di Pietro richiama
0: una prassi antica
1: che sanciva l'unità nella fede e nella carità di una chiesa patriarcale
0: con la sede di Roma.
1: E all'epoca delle stesse
0: chiese tra di
1: loro non rappresenta dunque una mera formalità, ma una realtà
0: viva
1: che attinge la propria ragione d'essere nella comunione eucaristica, fonte e culmine dell'unità della Chiesa
0: in Cristo.
1: Beatitudine, la sua presenza ci aiuta a meglio comprendere il nostro essere Chiesa, comunione in Cristo Signore, di chiese, di vari riti e tradizioni, nell'unità visibilmente manifestata con il successore di Pedro. Le assicuriamo l'affetto di tutta la Chiesa cattolica e la preghiera per i fedeli affidati alle sue cure pastorali, da tempo provati, ma saldi e spesso eroici nel testimoniare tra molte avversità
0: la fede in Gesù in mezzo alle avversità.
1: Cari fratelli e sorelle, affidiamo tutte le famiglie e la Chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazareth, riprendendo la preghiera posta da
0: Papa Francesco
1: al termine di Amoris Laetitia. Santa Famiglia di Nazareth, rendi le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera. Autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
0: Amen. Así concluye esta homilía que el Papa León XIV escribió y concluye con la oración que el propio Francisco dejó escrita en Amoris Laetitia. Hoy hemos asistido a algo muy particular y es la celebración con el mandato del Papa de manifestar públicamente la comunión eclesiástica que él le concede a su beatitud Polis III Nona, patriarca de Bagdad de los Caldeos, que participa en esta Eucaristía. Es decir, desde hoy esa comunión de ese patriarca con el sucesor de Pedro y remite a una práctica antigua que consagraba la unidad en la fe y en la caridad de una iglesia patriarcal con la sede de Roma. Es lo que acaba de ocurrir ahora de una manera renovada. Y en este momento nos aprestamos para hacer la oración universal.
1: Fratelli, sorelle, hermanas, Dio, principio di ogni amore, ha chiamato la famiglia a essere luogo di comunione, di fedeltà e di vita. Con fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia.
2: Per il bene nostro e di tutta la sua santa chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione e ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie nella tua grazia e nella tua pace.
1: Per nostra famiglia, por tu gracia y tu paz. Por Cristo nuestro Señor.
0: Il Signore sia
1: il Signore
0: con voi.
1: Con vosotros.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri
1: Levantemos
0: cuori.
1: Nuestros corazones.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: Dios. È cosa buona e giusta.
0: È veramente
1: es
0: cosa buona e giusta.
1: Buena y justa.
0: Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo,
1: Padre Santo,
0: Creatore del mondo, e fonte di ogni vita.
1: De toda vida.
0: Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza
1: con sabiduría,
0: e provvidente, continui a operare in mezzo a noi. Un tempo con mano potente e braccio teso guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi con la forza dello Spirito Santo accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tú, e don santo degno eres, di gloria, Señor, Dio que ami gli uomini. Sempre vicino a loro
1: siempre
0: que camminano
1: a los que nella, caminan
0: nel cammino della vita.
1: Camino de la vida.
0: Veramente benedetto è il tuo figlio,
1: tuo hijo,
0: presente in mezzo a noi,
1: in mezzo di noi,
0: ogni volta che siamo radunati
1: todas
0: dal suo amore,
1: que nos reunimos en tu amor.
0: Egli come un tempo
1: Él, como en un
0: ai discepoli
1: a sus discípulos,
0: ci svela il senso delle scritture
1: e
0: spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima
1: cena,
0: egli prese il pane e rese
1: grazie,
0: lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Il cardenale presenta il corpo di Cristo. Adoramos con nostro

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Signor mio e Dio mio.

0: Concluye el momento de la comunión y nos estamos preparando para la oración después de la comunión. Es la clausura de el décimo aniversario de Amoris Laetitia, que ha sido el momento para que el Papa invite por primera vez a todos los presidentes de las conferencias de obispos del mundo entero. Todos están aquí presentes y han tardado una semana entera en estudiar Amoris Laetitia.
1: Preghiamo.
0: Oremos.
1: Padre
0: Padre
1: Clementissimo,
0: Clementísimo,
1: concedi a coloro
0: concede
1: che nutri
0: a los
1: con
0: que
1: questi
0: nutres con estos
1: sacramenti
0: sacramentos
1: di seguire con
0: de seguir con
1: fedeltà gli
0: fidelidad
1: esempi
0: el
1: della
0: ejemplo
1: Santa
0: de la Santa
1: Famiglia del tuo
0: Familia
1: Figlio
0: de tu Hijo
1: Unigenito,
0: Unigénito,
1: perché dopo
0: para
1: le
0: que
1: prove della
0: después de
1: vita
0: la prueba de la vida
1: siano uniti a Lui
0: estén
1: in
0: unidos a
1: eterno.
0: Él por
1: Egli
0: siempre,
1: vive e
0: el
1: regna
0: que vive
1: nei
0: reina por los
1: secoli dei
0: siglos de los
1: secoli.
0: siglos.
2: Amen.
0: Nos vamos a preparar para los ritos de conclusión de esta Santa Misa en la Plaza de San Pedro en Roma. Tenemos entonces una afluencia de peregrinos, las comisiones que han venido con los diferentes obispos, hace que Roma tenga plenitud de peregrinos por este tiempo. Le pone el micrófono al patriarca que ha sido reconocido por el Papa en la expresión que ha hecho del
3: Eminencia
0: Vaticano.
3: Reverendissima.
0: Eminencia Reverendissima.
3: Mi rivolgo a lei confidando
0: usted,
3: nella sua cortese disponibilità
0: in sua disponibilità
3: a trasmettere queste mie parole
0: estas
3: al Santo Padre
0: al Santo
3: Papa
0: Padre
3: Leone.
0: León.
3: Una delle parole
0: Una
3: più belle
0: de
3: della nostra tradizione
0: caldea oriental
3: è Shautapusa,
0: Shautapusa,
3: che può essere tradotta
0: in italiano
3: con i termini
0: con
3: comunione,
0: de comunione,
3: partecipazione o unione.
0: O union.
3: Il suo significato,
0: Su significato teologico,
3: tuttavia, è molto più profondo
0: mucho más
3: del semplice riunirsi
0: semplice
3: di alcune persone in un medesimo luogo o della loro collaborazione
0: a
3: un'opera comune.
0: In un'opera comune.
3: Questa parola occupa un posto
0: particolarmente importante
3: nella liturgia caldea.
0: Liturgia caldea.
3: Perché la liturgia
0: Porque
3: non è un atto individuale,
0: no atto individuale
3: che presentiamo a Dio,
0: che presentiamo a Dio,
3: ma è l'ingresso dell'intera Chiesa nella vita della Santissima Trinità.
0: En la vita della Santissima Trinità.
3: Quando ci raduniamo attorno a un unico altare, mangiamo dell'unico pane e beviamo all'unico calice. Rendiamo presente fin d'ora l'immagine dell'umanità voluta da Dio.
0: Querida por
3: con
0: Dios,
3: humanità riconciliata,
0: con humanità
3: nella quale
0: la cual
3: non vi siano più separazioni
0: no
3: fondate sull'appartenenza etnica,
0: la pertenenza
3: sulla
0: etica,
3: lingua
0: sobre la
3: o
0: lingua,
3: sulla condizione
0: o sobre
3: sociale,
0: la condizione sociale,
3: perché tutti sono
0: riuniti in Cristo.
3: Eminenza,
0: Eminencia,
3: desidero esprimere al Santo Padre,
0: al Santo Padre
3: a nome mio,
0: a nombre mio
3: dei vescovi caldei
0: caldeos,
3: e di tutti i figli e le figlie della nostra Chiesa
0: de iglesia,
3: ovunque si trovino nel mondo
0: donde quiera que estén en el
3: la
0: mondo,
3: nostra profonda
0: nuestra profonda gratitud
3: per aver accolto
0: aver
3: la piena comunione
0: la plena
3: ecclesiastica,
0: ecclesiastica
3: della nostra Chiesa
0: de nuestra
3: caldea,
0: caldea
3: con la sede apostolica,
0: con la sede apostolica.
3: Oggi celebriamo
0: Hoy
3: questa comunione
0: nell'Eucaristia,
3: fondamento della nostra unità
0: e
3: della nostra partecipazione alla medesima vita in Cristo.
0: Por la misma vida en Cristo.
3: La nostra Chiesa caldea,
0: nuestra caldea
3: è profondamente fiera della propria identità,
0: della propria
3: tradizione
0: caldea,
3: e del grande patrimonio
0: del
3: liturgico dell'Oriente cristiano. Al tempo stesso
0: al mismo tiempo,
3: è fiera di essere una Chiesa cattolica,
0: una cattolica
3: in piena comunione
0: in
3: con il successore
0: con il
3: di San Pietro.
0: San Pedro.
3: La nostra comune partecipazione
0: en
3: al corpo
0: y la sangre del Señor
3: costituisce
0: il solido fondamento
3: su cui possiamo continuare
0: a
3: realizzare la preghiera
0: la
3: e il desiderio del Signore.
0: Del Señor.
3: perché tutti siano una sola cosa.
0: Una sola cosa.
3: Grazie.
0: Gracias. El cardenal lo aplaude y se levanta muy fraterno. Ya saben que el cardenal Tagle es muy transparente, es muy sencillo y tiene unos gestos así de cercanía muy peculiares. Inclina su cabeza varias veces y con las manos unidas le dice gracias, gracias, gracias. En este momento entonces, ahora sí nos preparamos para los ritos de conclusión.
1: El Señor sea con vos.
0: El Señor esté con vosotros.